Agostino, finite queste noi mille tolle sulle bogote, ben fuggeciuni le preparate, istituì nostra, scattare nel Zeo, sicura che c'è Maria, cutre la cinstice di Asma, per fare i cruci, cufo la sinza, le cinstite, lo celestro, le pesce per te, ben fuggeciuni le cinstite, i mariti, li prorocoli, le inti, i mercatori, le spadestro, gli uomini, alle sfinzi, le marizzi, lo cinto, lo gastro, l'apostolo, alle sue notte sfinzi, per i suoi nostri,